0: così bella.
1: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Corsica Radio à Porto Vecchio, 106.4.

dopo a Barbaria e a scimizie i lumi, in quel mese di maggio di 43, o erano di Adoeda, ai battu sacrificio di Adoeda. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato di a libertà.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso mi ne sto,

la cineva d'un mone che ferà giù di la mia vita le braccia d'un altro mi lagherà ferito.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore, o Corsica mia.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violette.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

una vita perduti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

c'era Cece, un rap radio puro e sincero, la Lola e Zaliglia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro, Antoni di Ugaffè, Zupiti, Arrino, Tiasi, Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zaliglia Baracheda.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quante volte j'ai parso da me compio d'assista, dichiarando scomparso l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, di veda sepoltura.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia. Si inventano l'amore sera senza cena,

chiari luna appaccia la sua storia. I dici i miei segreti, quelli portano in cuore.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa mea nasci un bell'amore.

0: Kurtiga Radio, a radio musica di corsa. Kurtiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Un po' come vai, mi pare appena stonco.